Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radioemissora a chi, per si che ascolta di radioemissora a chi, per sovrata radioemissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.

0: Já lu na dia 5 de junho, Evangelho de hoje está tomado por Isaías, Mateus capítulo 5, está tomado versículo 38 para 39. E tá bisa. Vos atende cu a bisa, vodo bisa, uovo fa uovo, e gente paciente. Ma a mita bisa vos non resisti gente malvado. E mi pone come parola per dia di Yahweh, giustizia basari ba amor, giustizia basari ba amor, romana. Lei uomo pa uovo, stava con lei il più giusto del tempo, da lei, passato al promesso di sei, stava con altro lei mas severo, cammina per un uovo, per perdere 7 uovo o mas. Bisogna stava per un par di gente per perdere uovo della famiglia. O per esempio per un morto, per ammazzare 7 persone, o incluso per di castigare 7 generazioni di una famiglia. Così con lei, uovo pa uovo, gente pa gente, da taparsi copi giusto. Poi, Gesù sta propone algo más. Gesù sta presentando un lei, non può essere eroico, e ti avvisa, non resisti maldad, sino paga maldad con bondad, con bondad. E di maniera che cambia il corazzone di questa, come te mandate, hermana. Gesù non solamente propone sei con sua palabra, però era così sei per meglio di suo morto per nos, malechornan, pecadornan, per nos porjania vida. Gesù sua azione era eroico, a pesar che su juicio e condena era injusto. Gesù sta invitando a acto eroico qui, per nos cumplir con secondo suo esempio. Actonan di amor, con di más valor, actonan di supuesto justicia. Sí, hermano, odio, venganza, nunca está correcto. Tenga, incluso lo que te parece justicia, no está un acto cristiano. Solamente amor, amor y solamente amor. Amor y perdón por cambia gente. Ese y también Jesús, ante todo, está invitado para. O sea, lei aquí, lei di amor, justicia basada arriba amor. Feliz día, hermano.
1: Botate en sintonía de BFM e guía espiritual de Aruba.

8 minuti 43 minuti, le ore di ora di 6 sono i 43 minuti. Un buon e felice amanecer, un buon comienzo di un otto settimana, avete invece luna. Oggi non si arriva il dia 5 di giugno, non si arriva di metà di luna di giugno. Felice ma intanto un felice amanecer, un felice

Es exactamente Andy un 5 minutos le fue de hora 17 7 ore 5 minuti, non so come si dibiamo per quello che ti tratta di informazione con il tempo a compartire, mi tempo per quello che ti amma no, perdon, 17 un'invitazione di parte di parrocchia di Santa Teresita di Dio Gesù, parrocchia di San Nicolás per quello che ti tratta, invitazione per installazione di sello di abbonamento protegito nella Cappella Emanuel. Di Gerason 17 di giugno entro 6 ore di tardi per 8 ore di notte poi c'è il sito di Ecapelta Crute Berg da San Nicolás c'è il 17 Gerason Award e poi c'è il dia di installazione di sello di monumento protegito a Cappella Emanuele.